0: husband is coming.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Fantastica, le 100 canzoni più gettonate.

0: Ciao, sono Maninni e questa è Fantastica. Come l'accendi, ti piace.
1: Fantastica. Time. Sono le 2 in punto.